0: Il slebbersti decise pieno di
1: Aftoradio.
0: Aftoradio.
1: Aftoradio.